tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Calima.
1: Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte, niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui.

soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai del

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Kalima.
1: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1984 con Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1984 con Cyndi Lauper, Time After Time.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti, i vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico, arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni, sorte negli ultimi giorni. Toro, nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli, in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro, chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine, chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia, i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calì.

0: amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in questa nuova puntata. Buon mercoledì, cari amici, c'è anche la nostra Cecilia.
1: Ciao, siamo arrivati proprio al 9 settembre, come vuela il tempo, Alessandra.
0: Allora, devo dirvi che ci manca un po' Alo, infatti tra le tante cose, vabbè, io vi parlerò per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, delle renne che hanno la vista ai raggi UV, lo sapevi tu?
1: No.
0: Sì, nemmeno io lo sapevo.
1: Quante cose imparo, ecco. Grazie a te.
0: E poi, dicevo, ci manca un po' Alo, quindi secondo me la nostra Cecilia oggi ci parla di un argomento in particolare che le ha fatto pensare a lui.
1: È vero, infatti è dedicata insomma questa parte del programma proprio a Alo, che lo salutiamo. La rivincita dei pelati. Parleremo anche del club della boccia lucida, del nostro Alo, ecco, non solo.
0: Sì, il nostro Alo, è vero, spesso ce l'ha lucida, a volte con un po' di ricrescitina, ma lo amiamo così com'è. Ciao Alo, ti mandiamo un bacio.
1: Mua.
0: E poi continueremo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose dette all'esame di maturità. Che allora, settembre, non so se dipende dalle regioni, non credo che tutti abbiano ufficialmente iniziato la scuola, però ecco, è stata anche questa un'estate di maturità, se ne sono dette di ogni, e vogliamo tornare un pochino a parlare, torniamo tra i banchi, visto che a settembre si torna tra i banchi, e io spero insomma che tutti coloro che hanno fatto la maturità questo settembre ce l'abbiano un po' anche libero, no? Contenti di iniziare un nuovo percorso. Però appunto parliamo delle gaffe anche che si fanno all'esame. Succede tra poco al Comedy Radio Show.

0: davvero Natural Edition. Tornano le assurdità dal mondo animale. Ho scoperto, e non potevo che condividerlo con voi, cari amici del comedy, e con te, cara Sesi, che le renne hanno la vista ai raggi UV.
1: Dai, che sì. senso?
0: Allora, vabbè, hai presente Superman, no? Che ha la vista speciale ai raggi X, che vede attraverso. Nell'Artico invece esiste questo animale che ha davvero il superpotere della vista mitica. Al contrario, però, di Superman, non è che vede attraverso i muri, ma vede i raggi ultravioletti. Quindi una parte della luce che è invisibile all'occhio umano, la renna la vede. La renna o la renna, non so come si dice, comunque quell'animale lì, quella di Babbo Natale. Quindi, mentre i nostri occhi filtrano gli ultravioletti, quelli delle renne li lasciano passare fino alla retina. Quindi vuol dire che
1: ma non è dannoso per loro?
0: No, no, perché tra neve e ghiaccio fa una differenza enorme per loro, perché la neve riflette moltissima luce UV, mentre alcuni elementi importanti la assorbono e diventano ben visibili come sagome scure. Cioè, non fa male a loro questa cosa, anzi, serve loro per vedere meglio nel buio. Quindi, grazie a questa capacità, loro riescono a individuare più facilmente anche i licheni, che sono il loro cibo preferito, e che spiccano proprio sul paesaggio innevato come macchie nere, a differenza, insomma, dell'occhio umano. E non solo, possono anche distinguere meglio le tracce lasciate dagli animali, persino individuare più facilmente i predatori, salvarsi per tempo, insomma. Quindi, un'altra curiosità, poi, tra l'altro, incredibile, è che in inverno, quando nell'Artico la luce è pochissima, gli occhi delle renne si trasformano un pochino, cioè hanno questa particolare struttura interna che cambia colore, che passa dal dorato al blu intenso per sfruttare proprio al massimo la luce disponibile. Io pensavo che solo i gatti fossero speciali in questo senso, e invece, capito? Quindi, mentre noi sulla neve mettiamo gli occhiali da sole, loro hanno già tutto incorporato.
1: Ma tu immagina se avessi proprio dei poteri negli occhi, no? Che cosa vorresti capire subito?
0: Guarda, io vorrei non vedere più che vedere. Io vorrei proprio a volte non vedere e non sentire certe cose che vedo e che sento. Lascia sta.
1: C'è

0: scoperto che le renne hanno la vista ai raggi UV. Non è una battuta, è reale come cosa. Quindi diciamo che quello che noi non riusciamo a vedere con che non si vede all'occhio umano, le renne riescono, soprattutto nel buio, di notte, sulla neve, eccetera. Abbiamo già spiegato tutta la parte scientifica, che non mi sento di ripetere perché non ne sarei capace. Andiamo ai messaggi. Sì,
1: come
0: no,
1: non
0: ma,
1: ne saresti capace?
0: No, l'ho già detto, basta.
1: Ti sei dimenticata?
0: Sì, no, che è un po' un casino da spiegare. Anna, certo, dice: ma quindi le renne vedono gli ultravioletti? Io per trovare le chiavi di casa accendo la torcia del telefono, loro invece trovano il pranzo sotto la neve con una vista da supereroe. Ecco, Anna magari potrebbe rispondere alla tua domanda. Tu prima mi hai chiesto cosa vorresti avere come superpotere della vista, uh-huh, e Anna non trova mai le chiavi, quindi forse, beh, potrebbe essere utile. Luca ci scrive: adesso ho capito perché Babbo Natale, vedi, sceglie proprio le renne. Con gli occhi che vedono gli UV riesce a orientarsi meglio di qualsiasi navigatore satellitare.
1: Oh, oh,
0: vero,
1: oh,
0: eh? Oh, oh, oh, furbo Babbo Natale, ma manca un bel po'. Beh, oddio, ci siamo, ottobre,
1: sì,
0: novembre, dice, mancano 3 mesi. Vabbè, Francesca, la cosa più incredibile è che in inverno gli occhi delle renne cambiano colore per catturare più luce. Io cambio gli occhiali da sole ogni estate e loro aggiornano direttamente gli occhi, vero?

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati secondo Flight Radar 24, sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta alle firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: pelo con la nostra Cecilia. Non mi ricordo se ieri o l'altro ieri abbiamo parlato di
1: pelo e della
0: depilazione. Uomini villosi. Oggi invece parliamo di uomini pelati tra poco, giusto?
1: Esatto, sì sì. E soprattutto vi dirò qual è il paese al mondo dove ci sono più uomini calvi.
0: Ecco, a tal proposito salutiamo e mandiamo un abbraccio al nostro Alo. Ciao!
1: Hola.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalma.

in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: nostro Comedy Radio Show con Cecilia e la sua passione per i pelati, mi pare di aver capito, non scherzo. A me piacciono.
1: A me no.
0: Sì, devo dire che ho sempre avuto un certo fascino, cioè subisco il fascino dei pelati, a te no.
1: Io vabbè, non sono mai stata con un pelato.
0: Io sì. Bene, andiamo
1: vabbè,
0: avanti.
1: Vabbè.
0: Non è Alo, giuro. No, no, assolutamente, no, no, Alo, no, fidanzatissimo. E andiamo avanti.
1: Amici del Comedy Radio Show, oggi parliamo di un tema che scotta, o meglio che riflette la luce.
0: Con chi è stata Alessandra? No, assolutamente, vai, vai. Che riflette la luce.
1: Esatto, parliamo di uomini pelati o rasati a zero. E ci sono proprio delle vere e proprie classifiche mondiali. Secondo uno studio demografico condotto da World Population Reviews, il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo, qual è?
0: L'Italia.
1: No.
0: No, allora aspetta, ripetimi, ero assentata, stavo pensando al mio personale pelato, scusate, mi ero distratta, ripeti qual è la domanda?
1: Il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo, vediamo, a 44,5%.
0: La Turchia non può essere perché la gente va a farsi lì il trapianto. Tu pensa, questa cosa la voglio raccontare in radio, anzi la racconto dopo. Pensa che il mio ex sia andato a fare il trapianto dei capelli.
1: Sì, ridicolo.
0: Sì, mio ex, lo devo dire a tutta la radio, e quindi livello rancore Alessandrina Bellotti. E io poi adesso invece il mio attuale amico di giochi, il mio compagno di burraco, è pelato, ti è. E non lo so, Ceci, dimmelo tu.
1: La Spagna, facile.
0: Beh,
1: sì,
0: se non è l'Italia, la Spagna, hai ragione. Ma come vedi io sono distratta perché questo argomento è particolare per me. Andiamo avanti.
1: Poi è seguita a ruota dall'Italia, ben salda al secondo posto con quasi 44% degli uomini senza capelli. Praticamente un italiano su due va a risparmiare sul parrucchiere, capito? Ma che cosa ne pensano le donne? Sempre secondo una ricerca dell'Università della Pennsylvania, ha dimostrato che gli uomini completamente rasati vengono percepiti, soprattutto dal pubblico femminile, qua abbiamo un esempio, come più dominanti, forti, alti e perfino più intelligenti, soprattutto rispetto a quelli che magari hanno i capelli diradati o tentativi azzardati di riporto.
0: Peggio, peggio mi sento, ma sì, rasa tutto e via, che ce frega.
1: Infatti la regola d'oro è tutti o nessuno, niente combo, pettine o speranza, proprio così, quindi o pelati o non pelati, ok? Allora, c'è una curiosità che viene proprio dal Giappone. Esiste la Tsurupika Clap, che è un clap di soli uomini calvi che ogni anno si sfidano a tiro alla fune, attaccandosi una ventosa sulla testa lucida. Sì. Chi stacca la ventosa all'altro vince. Un'idea per la prossima festa del paese, come la vedi?
0: Ah, non lo so, boh, forse così è troppo, però che dire. Beh, io sono tra quelle che apprezzano, quindi che dire. Amici pelati del Comedy Radio Show, scriveteci. Radio
2: Kalima. La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: con uomini del dito tutto il mondo, argomento particolare per me, un po' toccante, lo abbiamo capito. Andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Abbiamo detto che il primo paese con più pelati al mondo è proprio la Spagna. Io questa cosa non la sapevo.
0: Non la sapevo neanche io. Guarda, adesso attualmente sono impegnata, se no a saperlo mi facevo un giro in Spagna. Però io il pelato me lo sono trovato in Italia. Andiamo avanti.
1: Allora, Andrea dice: ragazzi, io mi raso da 5 anni. Il vantaggio vero? In inverno metto il cappello in un secondo, in estate, se c'è sole, sembra che io abbia un faro alogeno sulla testa. Mia moglie dice che sembro Jason Statham.
0: Oh, mi raccomando, mettiamo la protezione, perché comunque sì, d'estate, vabbè che ormai, però
1: invece lui dice: io mi vedo più come Mastro Lindo.
0: Oppure Mastrota, anche Mastrota adesso non c'ha più i capelli. Sai chi è Mastrota?
1: Come no? Stava con Natalia Strada.
0: Brava, vedi, sempre Italia e Spagna che si incontrano. Brava, le Strada, buon gustaio a lei, ma soprattutto lui. Andiamo avanti.
1: Elena dice: vi prego, dite agli uomini di non fare il riporto. Il mio ex sembrava un codice a barre quando tirava vento. Molto meglio rasato a zero, fa subito uomo,
0: ecco,
1: duro.
0: Non torniamo sull'argomento ex e andiamo avanti.
1: Luca dice: io sto perdendo i capelli e sto entrando in paranoia. Ho comprato uno spray alle fibre di cheratina. Ieri è piovuto e mi è colato il marrone sulla fronte al primo appuntamento. Una tragedia.
0: Esiste anche quello, è vero, è vero. Vabbè, comunque si scherza, ognuno faccia un po' quello che vuole. Io saluto personalmente sia tutti i pelati all'ascolto che tutti coloro che vanno a farsi i trapianti. Ciao amici, vi amo tutti,
1: tranne uno. Radio Calimè.
2: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11, en Playa del Inglés.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare

0: Toldos Carbonel, protezione solare intelligente. Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco torna la rubrica sempre molto divertente in conclusione delle nostre puntate. Oggi cose dette all'esame di maturità. È passato qualche mese, auguriamo un gran bel buon nuovo percorso a tutti coloro che hanno fatto la maturità qualche mese fa. Siamo a settembre, quindi insomma è un po' come il capodanno delle scuole il settembre. Però facciamo un passettino indietro.
1: Sai
0: ai
1: come
0: ricordi.
1: Io ho superato la maturità?
0: Tu?
1: Dormendo.
0: In che senso?
1: Dopo te lo racconto.
0: Vabbè, tra poco.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petrolieri americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis: agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni. Toro, nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli, in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro, chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine, chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia, i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata, e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calima.

0: Rolli, il meglio del peggio dal mondo del web. Entriamo nel magico mondo della scuola, della maturità. Torniamo tra i banchi, anche se molti, magari anche all'ascolto, si sono maturati. Senti cosa ho detto. Volevo dire, si sono diplomati. Allora, cose appunto dette all'esame di maturità. Cominciamo con: sono tesino per la tesina. Non rise nessuno.
1: Simpatico.
0: Ci credo. Vabbè. Poi me ne ricordo solo uno dei sette re di Roma, professoressa. Vabbè, me lo dica lo stesso. Numa Pompino. No, non si chiamava così.
1: No.
0: Spoiler, era Pompilio. Vabbè. Poi abbiamo Frank Matano Roosevelt. No.
1: Sai che l'ho conosciuto, Frank Matano?
0: Fa troppo ridere.
1: No, è carinissimo.
0: Io lo seguivo dai tempi dei suoi scherzi su YouTube, quando non era famoso. È geniale. Vabbè, andiamo avanti. Dante e la legge del contrabbasso. Certo, come
1: okay.
0: No. Poi, si sente matura? Sì, prof. Come una prugna, perché mi sto cagando addosso.
1: No, vabbè.
0: Cosa farà dopo? Vado al mare. Aveva interpretato male la domanda questo studente. Poi, come hai fatto a disegnare il grafico senza fare i calcoli? Boh, prof, so un ragazzo intuitivo, ha risposto. Bene. Nella terza metà dell'Ottocento. In che senso? Nella terza metà dell'Ottocento. Andiamo avanti con: prof, glielo dico in modo circonciso. Certo, come no. Poi, l'assassinio dell'arciduca, questa è una frase, non lo so se in Spagna c'erano sui libri di testo, mm-hmm. Pensa alle medie più che altro, alle okay. elementari, delle frasi tipiche che si sentivano ripetere sempre, tipo barbabietole da zucchero, il settore terziario, questa era una delle frasi che si sentiva sempre sui libri.
1: Sono passati talmente tanti anni, ormai
0: senti qua, l'assassinio dell'arciduca Ferdinando fu la scintilla che fece traboccare il vaso, cioè fu la goccia che fece traboccare il vaso, e questo studente ha detto la scintilla. Vabbè, andiamo avanti. Ci parli della guerra dei cent'anni. Allora, i cent'anni erano una popolazione bellicosa? No, anche no. Andiamo avanti con: cosa vuoi che ti chieda? Beh, prof, D'Annunzio. Bene, parliamo di pascoli. Sai quanti lo fanno?
1: Che cattiva.
0: Dimmi le ultime lettere di Jacopo Ortis. Tis.
1: Beh, dai.
0: E questo è tipo cruciverba.
1: Sì.
0: Mi svolga l'equazione. Guardi, prof, non la so fare, ho copiato per 5 anni. Beh, sincero.
1: È stato
0: però.
1: Onesto.
0: Certo. Il fordismo nasce negli stabilimenti di Harrison Ford. Prima o dopo Star Wars? No, io non ho parole. La prof di italiano a quello di matematica: tu non le devi chiedere niente a lei, vero? Quindi la prof di italiano ha cercato di... cioè, sapeva già che la ragazza in matematica non era brava. Poi, mi descriva un apparato in cui si sente sicura. L'apparato digestivo. Digerente, casomai. Vabbè, quello. E niente, così concludiamo. Tu ti ricordi di figuracce che hai fatto a scuola?
1: No, figuracce no, però ricordo che nel momento che io mi dovevo preparare per l'esame di maturità, avevo vinto un concorso in radio in Spagna, mm-hmm. E quindi io passavo tutta la giornata in radio, tornavo, le mie amiche avevano già studiato tutto, io mi riposavo una mezz'oretta, loro mi raccontavano le cose e io così ho superato.
0: Ah, capito, cioè loro studiavano per ripetere, sì. Te le raccontavano e tu immagazzinavi?
1: Molto.
0: Ma
1: ho superato l'esame, quindi mi sono maturata.
0: Ah,
1: mi sono maturata.
0: Ti sei maturata, tu fai parte di quella casta di persone che io ho odiato per una serie di motivi. Io avevo un amico bravissimo che non studiava mai ed era bravissimo. Tu eri così, ascoltavi e memorizzavi. Complimenti, brava, brava.
1: Grazie, grazie.

0: Nel fuori onda la nostra Cecilia stava cercando di, non lo so, si è autodistrutta. Cosa hai fatto? Ti
1: mi
0: sei dato una botta
1: qua.
0: No, non ti fare male, che ci servi domani. Vabbè, siamo giunti alla fine. Tra, non lo so, una testa, tra una capocciata e una botta e un'altra. Eh sì, di già, meglio, perché sei pericolosa oggi. Quindi salutiamo la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa, briosa.
1: Salutiamo la nostra Alessandra Bellotti, la guapa, la ermosa, la anche tu briosa.
0: Briosa, siamo tutti brio. Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Mi sei fatta male?
1: Un po'. Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon mercoledì 9 settembre con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a 1, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1977 con Bee Gees' Staying Alive.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
4: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
7: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Solo le 9:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, salutano New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Oggi, mercoledì 9 settembre, segna il ritorno ufficiale sui banchi di scuola per migliaia di studenti delle scuole dell'infanzia e della primaria in tutto l'arcipelago, mentre gli istituti della secondaria apriranno le porte domani. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale annuncia che la densa nube di polvere sahariana inizierà finalmente ad allontanarsi dalle isole a partire dalle prossime ore, sebbene le temperature massime resteranno comunque elevate, sfiorando i 34 gradi in molte zone interne. Tragedia a Lanzarote, dove una turista è deceduta a causa di un arresto cardiorespiratorio, mentre si trovava lungo un sentiero naturalistico nel comune di Arrecife. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Spostandoci a Tenerife, il comune di Lauro Tava ha lanciato questa mattina alle ore 12 una nuova campagna di incentivi al commercio locale, mettendo in vendita buoni consumo del valore di 200 euro, acquistabili dai cittadini spendendo esattamente la metà. Lobbing, grande festa nell'isola di La Gomera, in particolare nel piccolo comune di Ermigua, dove l'intera comunità locale celebra oggi la giornata festiva in onore di Nuestra Señora de la Encarnación, con una serie di eventi religiosi e culturali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima! Calima
2: Rewind! Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 9 settembre. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via a un nuovo appuntamento, un appuntamento con l'Italia, perché il nostro programma è in lungo e largo che si occupa del nostro meraviglioso paese. Non a caso ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo tra poco con l'agenda di oggi. Quindi un almanacco, un po' di notizie, di fatti accaduti che hanno segnato la storia del 9 settembre nella storia d'Italia, e poi compleanni, proverbi e quant'altro. Poi parleremo di proverbi perché ce n'è uno che racconta un po' una storia che viene dal passato, più precisamente dal Medioevo, e che viene dalla capitale. Andremo anche a tavola con un piatto che ha un nome molto particolare, l'esso alla picchiapò. Quindi siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi, al nostro mercoledì insieme. Sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia e do il bentornato anche a Fausto. Ciao Fausto e buon mercoledì.
1: Grazie Fra, buon mercoledì anche a te.
0: Come è iniziato settembre, bene?
1: Ma io direi benissimo, grazie.
0: Speriamo anche per i nostri ascoltatori. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di settembre.
1: Nel 1943 gli alleati sbarcano a Salerno e a Taranto, mentre sempre nel 1943 viene fondato a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale. Nel 1966 la strage di Malga Sasso in Alto Adige ad opera dei separatisti tirolesi, che verrà ricordata anche nella canzone dei Pooh Brennero 66.
0: Passiamo invece ai nati del giorno sotto il segno della Vergine. Chi fa il compleanno in questo mercoledì?
1: Oggi compiono gli anni Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e leader dei CSI, Gianni Ferreri attore, Roberto Donadoni allenatore ed ex calciatore, Alberto Matano giornalista e conduttore TV e Francesco Gabbani cantautore.
0: Francesco Gabbani che tra l'altro quest'estate con Summer Funk ha conquistato tutte le classifiche. Ci sono anche altri tipi di auguri che dobbiamo fare, ovvero gli auguri di buon onomastico ai santi
1: San Pietro Claver e San Gorgonio di Roma.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano il nome Gorgonio e Pietro. Ultimo ma non meno importante invece, che va a chiudere il nostro primo spazio di oggi,
1: il proverbio del giorno si ricollega al santo: se piove per San Gorgonio, tutto l'ottobre è un demonio.

0: Abbiamo i primi messaggi del nostro mercoledì insieme. Sapete come, sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto oggi i messaggi e le testimonianze di
1: Francesco e Federica,
0: che salutiamo. Ciao, abbiamo fatto la F and F, doppia F, Francesco e Federica. Ciao ragazzi.
1: Francesco dice: vorrei fare anch'io gli auguri a Roberto Donadoni, la più forte alla destra che io ricordi. Era uno spettacolo vederlo sfrecciare sulla fascia.
0: Ah, io mi fido, non me ne intendo di calcio, quindi mi fido, Francesco, di te.
1: Anche perché, Fra, tu sei un po' troppo giovane per ricordarti di Donadoni che giocava negli anni Ottanta.
0: Questa sì, era, è una grande verità. Io negli anni Ottanta ero a meno 20, pensa, meno 20... andavo in negativo dalla nascita, sono degli anni 2000.
1: Mentre Federica: grazie a voi ho scoperto che la canzone dei Pooh, Brennero 66, è ispirata ad un fatto reale e triste del nostro paese. Oh.

0: chiudiamo il momento dedicato all'agenda e a ciò che è successo, ma non solo i compleanni, il proverbio di questo mercoledì insieme 9 di settembre. E oggi voglio portarvi, anzi assieme a Fausto vi portiamo nella capitale, perché c'è un proverbio che non bisogna confondere con un altro. Nel senso, oggi parleremo del seguente proverbio: stai a guardà er capello. Mi raccomando, la pronuncia marcatamente romana, che è molto simile in realtà a stai cercando il pelo nell'uovo. Questo non è un detto romano, anzi è italianamente utilizzato, e tra poco vediamo in realtà quali sono le differenze e qual è l'origine nascosta dietro a cercare il capello, perché non si tratta di un reale capello ma di qualcosa che viene dal Medioevo. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
3: La scuola La EOI te aspetta.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz, gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
9: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
11: Radio Kalima, l'estate è qui.
12: A ver.

0: siamo insieme nel mercoledì, appuntamento che già ha cominciato e prosegue a gonfie vele. Sono Francesca Romana, saluto Fausto che è con noi oggi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: E oggi andiamo un po' a vedere i meandri della lingua italiana, parlando di proverbi, chi li utilizza un po' con più frequenza, chi con meno. Ma oggi vediamo un proverbio di chi è puntiglioso, di chi vuole sempre trovare, ecco, stavo per usare un altro proverbio, il pelo nell'uovo, ma diciamo che qui peli non ne abbiamo, ma abbiamo capelli.
1: Il proverbio è stai a guardare il capello, tipico romano. Guardare il capello equivale a guardare il dettaglio, appunto soffermarsi su una piccolezza. I romani sono soliti dirlo a chi fa il puntiglioso, a chi si impunta su una cosa piccola, molto trascurabile. Stai a guardare il capello è un modo che nasce nelle osterie tra il 1500 e il 1600, e i romani in quegli anni erano soliti riunirsi in osteria a bere il vino. L'oste lo serviva in recipienti di terracotta di metallo che non davano modo di vedere ai commensali quanto vino effettivamente fosse versato, quindi spesso nascevano accuse, risse e si finiva puntualmente a botte con l'oste. Così nel 1588 Papa Sisto V, per mettere fine ai tafferugli, sostituì i recipienti di terracotta e metallo con caraffe di vetro trasparenti su cui veniva stampigliato una sottile linea, appunto il capello. Quindi quando il vino raggiungeva quella sottilissima linea, il cliente poteva ritenersi soddisfatto. È per questo che diceva stai a guardare il capello, perché fino a che non raggiungeva quella linea, il cliente continuava a volere vino nella brocca.
0: Ah, io pensavo invece che si cercassero, scusate perché l'immagine non è molto bella, però il capello nel piatto ad esempio, cioè stai trovando il difetto in questa cosa.
1: No, invece questa usanza la dobbiamo proprio a un pontefice che, per far finire queste risse, fece giungere questo capello, appunto questa linea sottilissima che ancora oggi vediamo però sulle brocche di vetro.
0: Bravo il capello, soprattutto bravo Papa Sisto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazzara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato, e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni. Toro, nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli, in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro, chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine, chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia, i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata, e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Un successo del 1979 con Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: arrivati i vostri messaggi, perché tanti come me avevano capito che parlassimo di proverbi che appunto riguardassero il capello nell'uovo, il pelo nell'uovo, cioè andare sempre a cercare qualcosa che non va. Però il capello in questo caso non fa riferimento a qualcosa di fisico, nel senso ai capelli che abbiamo, ma la storia, come abbiamo detto prima, è tutt'altra. È più che altro una tacchetta che va a segnare il limite di una certa bevanda su una brocca. Siamo andati nel passato. Saluto ancora Fausto che è con noi oggi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Davide e Lucia, che salutiamo e ringraziamo di averci scritto. Davide dice: ogni volta che vado in qualche trattoria tipica mi accerto che il vino raggiunga il segno riportato sul recipiente, quindi sto sempre a guardare il capello ogni volta.
0: Esatto, bravo, stavo per dirlo io, non il segno, non le tacchette, ma i capelli. Non so se l'espressione è giusta, però comunque il capello è quello, facciamo il capello.
1: Lucia invece ci ringrazia per la spiegazione di questo proverbio che sentiva sempre nominare, ma la cui etimologia non aveva mai approfondito.
0: Lucia, anche io come te, quindi grazie Paolo.

arriva il momento di andare in tavola. Ci siamo già stati parlando del proverbio stai a guardar capello, però questa volta non ci concentriamo sul mondo del vino, ma parliamo di un piatto. È molto simpatico secondo me il nome, io non l'ho mai provato, però raccontateci magari le vostre esperienze con il lesso alla picchiapò, perché vediamo un po' di storia e leggende che appunto riguardano proprio questo piatto. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: tavola, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, oggi vi portiamo nella capitale parlando di un cibo di recupero, ovvero quei piatti che si fanno con materiali di scarto, diciamo così, tra virgolette. Do il bentornato a Fausto, ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di, è abbastanza complicato, secondo me, il nome di questo piatto, alla picchiapò, giusto?
1: Lesso alla picchiapò, appunto, è uno di quei piatti geniali della cucina di recupero. Per questo, almeno ai tempi quando fu, diciamo, creato questo piatto, si cucinava solitamente di lunedì, in quanto c'era tutta la carne del lesso della domenica, che era il giorno di festa.
0: Esatto, gli avanzi del weekend.
1: È un lesso e non un bollito, anche se molti non sanno la differenza, perché il lesso si differenzia dal bollito in quanto la carne, nel primo caso, viene buttata nell'acqua fredda e poi portata a ebollizione, mentre nel bollito la carne viene messa direttamente nell'acqua bollente.
0: Quindi bollita direttamente e basta.
1: Mentre una volta fatto questo lesso, viene ripassato con salsa di cipolle stufata col pomodoro e con abbondante peperoncino, accompagnata dalle patate al forno.
0: Quindi questo è un piatto tipico della tradizione romana e è un po'... io non l'ho mai provato, ripeto, è leggero, è...
1: Guarda, io te lo consiglio perché ormai non tutti lo fanno, devi andare in quelle trattorie un po' tipiche di romane, specie al centro, alcuni te lo fanno anche pagare oro, però se riesci a trovarlo è decisamente un piatto molto molto gustoso, non è il massimo della leggerezza, perché comunque il pomodoro, la carne,
0: la carne lessa,
1: però vale la pena mangiarlo.
0: Quindi segnatevi il nome, lesso alla picchiapò, è anche simpatico come nome.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre vi ringrazio, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani, che è giovedì, e saremo già un passo verso il weekend e il fine settimana. Quindi buon proseguimento e ciao da me, Francesca Romana Macri. A domani!
2: Verdi,

0: era il 1984 e c'era un film, questo un brano di George Moroder, Feeling Okay, Together in Electric Dreams, grande successo devo dire. E siete su Kalima de Magnana. Buongiorno Barbie, buongiorno a me. Eccoci, mi piace che buongiorno. Mi dico buongiorno da solo perché aspetto che arrivi la telecamera in televisione. Buongiorno a tutti, come state?
1: Buongiorno Roby, buongiorno Arcipelago. Come va nella fornace canaria? Come
0: allora,
1: state tutti
0: ieri,
1: quanti?
0: Devo dire che ieri qui a Playa dell'Ingles più o meno eravamo sui 43-44 gradi. Oh, quindi questo. Veramente folle. C'era la fila, pensa, delle persone che facevano i selfie qua sotto nella piazza davanti al Mercurio, dove c'è il famoso cartellone con il termometro, che devo essere sincero l'hanno cambiato ultimamente, è sempre generoso devo dire, però comunque molto più preciso del precedente. Il precedente avrebbe segnato anche 55 gradi, ma quello era, sembrava che fosse fatto apposta per fare un po' di wow, effetto wow alle persone che dovevano fare le foto. No, questo magari si ruba un 1-2 gradi, però comunque è abbastanza preciso. E devo dire che il caldo era forte stamattina quando siamo arrivati qua, ancora era accettabile. Adesso non oso uscire, non so se ancora la situazione è decisamente forte o è migliorata. Fuerteventura come va?
1: Ma in realtà il cartello ha un ego ipertrofico, tu non lo sai, ma lui lo fa soltanto perché così finisce sulle pagine social di mezzo mondo, cioè perché è soltanto per quello, tu non lo sai, certo, tu sai certo, che io certo, credo certo. Che le cose abbiano un'anima. Allora, in Fuerteventura sostanza, adesso mi vengono a prendere a casa pensando che sia completamente pazza. Fuerteventura secoce, come
0: secoce.
1: Ieri è stato una cosa assurda, cioè proprio gli schiaffi in faccia ti dava questo caldo. Poi come diciamo spesso, magari chi ci ascolta dall'Italia, forse non lo so se sembriamo anche esagerati o non siamo più abituati, ma fa proprio caldo ragazzi.
0: Allora
1: non
0: l'unica
1: so.
0: Cosa che devo dire è che sì, il caldo, la temperatura è veramente alta, però è assolutamente secco, non c'è umidità e questo aiuta un pochino, almeno qui a Gran Canaria ieri notavo che era proprio secco. In Italia fa caldo, anche in Italia ci dicono, ma c'è un tasso di umidità molto più alto, quindi si soffre molto più l'afa. Fateci sapere invece, perché al momento in questa mattinata non abbiamo ancora avuto un responso da parte delle altre isole, per esempio se siete a Tenerife, se siete a Lanzarote, alla Gomera, insomma fateci sapere com'è la situazione del caldo, inviate un messaggio al 627-629-553 via WhatsApp per sapere appunto com'è la situazione. Intanto questa è Kalima de Magnana, possiamo dire che partiamo?
1: Via!

Se passi già andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: molto carina, Giulia Brescia, si chiama Serenamente, molto graziosa, bellina. Questa nuova canzone, bellina, bellina, ci piace, ci piace. Bene, cara Barbara, siamo pronti? Partiamo, prima notizia di oggi, spero che arrivi dall'arcipelago. E da dove arriva?
1: Beh, arriva con un augurio, auguri a tutti gli studenti che oggi cominciano ufficialmente la scuola, tutti gli studenti di primaria dell'arcipelago che oggi hanno visto suonare la loro prima campanella, ovviamente, insomma oggi si sono rimessi l'uniforme, si sono messi lo zainetto nuovo, insomma hanno ripreso la loro routine, insomma stanno a scuola sostanzialmente 4 orette, che non si sprechino, per carità, non vorrei che
0: finisse l'ansia. Solo 4 ore?
1: Infatti ho dovuto già delegare il recupero della mia piccina, che uscirà esattamente a metà della nostra puntata, però c'è chi la va a recuperare, quindi bene, non devo mollare il microfono a metà trasmissione. Beh, comunque va meglio ancora i ragazzi invece che cominceranno domani l'ESO, ovvero l'istituto, che staranno soltanto un'ora, che non vorrei che anche a loro venisse un attacco
0: solo
1: d'ansia.
0: Solo un'ora, sì, perché un'ora devono per iniziare sapere... poco per volta, altrimenti poi gli prende male. Come...
1: Esatto, soltanto per sapere in che classe vanno, così non mi si traumatizzano, lo sanno, e poi venerdì andranno 4 orette per cominciare con calma settimana prossima. Quindi insomma sarà un anno scolastico intenso anche per loro, dopo tutte queste belle vacanze che si sono fatte, quindi insomma cominceranno all'insegna di tante novità. Speriamo che le migliorie che sono state fatte quest'estate in merito soprattutto agli spazi verdi, soprattutto ai spazi verdi entre comiglie, sui spazi d'ombra, insomma in qualche maniera possano alleggerire il ritorno in classe dei nostri bambini, che con questa caldazza in qualche modo la patiranno. E quindi insomma in bocca al lupo a loro, alle maestre, ai professori e anche a noi mamme, che ci aspetta, mamme, papà, insomma chi per essi, che ci aspetta settembre, che è un mese in cui coordinare la ripresa di tutto non è soltanto portarli a scuola e andarli a riprendere, ma vi assicuro che ci vuole una task force che neanche la NASA, perché vuol dire coordinare, portarli, riprenderli, attività extrascolari, coordinare le attività extrascolari con gli amichetti per poter coordinare l'andare a portare, andarle a prendere con altre mamme, per creare quel famoso circuito di solidarietà di cui tanto si parla e che tanto manca, soprattutto per noi che viviamo all'estero, che quindi magari ci manca i famosi nonni, nonne e nonni. Quindi in bocca al lupo a tutti e buon anno scolastico.
0: Io so che sei anche molto emozionata perché riprendono anche le chat, vero?
1: Io
0: ho messo il dito nella piaga.
1: Io le ho silenziate per gli eoni. Io ho una mamma che saluto, che magari ci sta ascoltando, che so che lei ci ascolta, che lei lo sa che io non le ascolto e che lei poi mi manda i riassunti, perché io le voglio bene. Ciao Simo,
0: baci a tutte le mamme e tutti i papà che da oggi hanno ripreso le buone abitudini di rimandare a scuola i propri figli, di portarli, di andarli a prendere. Mi raccomando, quando siete davanti alla scuola evitate di fare seconde e terze file,
1: ecco, ok? Un'ultima cosa, i meme, a parte che io ho mia figlia che è problematica perché aveva la divisa da 3 giorni, poi c'era un meme bellissimo e con questo chiudo, di una mamma che già una settimana prima portava i bambini a scuola, che il cancello era ancora chiuso. Mamma, ma è ancora chiuso, la lanciava dall'altra parte, diceva vabbè aspetta, inizia a camminare piano piano con questo.
0: Bene, buona

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: il difetto di dire: ah, vedi, questa canzone in fondo non è poi tanto vecchia. Poi guardi la data 2008, fai i calcoli e ti rendi conto che sono passati quasi 20 anni, eh? Cioè, proprio l'altro giorno leggevo qualcuno che, per essere cattivo sui social, diceva: guardate che è molto più vicino il 2040 che il 2000.
1: Mamma mia, veramente, cioè,
0: va bene.
1: Un bambino del 2010.
0: Allora, 11:24 nella nostra mattinata di Kalima De Magnano. E mi perdo, mi cascano le penne oggi. Un casino, se sentite rumore che mi casca qualsiasi cosa.
1: Ho pensato molto peggio, mi assicuro.
0: Allora, le notizie vanno avanti e passano sempre prima dalla nostra redazione di Fuerteventura, che ci dice:
1: che guarda, proprio arrivano da Fuerteventura, a Fuerteventura si fermano, perché parliamo di una bella notizia per i nostri giovani a Fuerteventura. In realtà parliamo, nello specifico arriva dall'Aggiuntamento di Puerto del Rosario e riguarda proprio i giovani tra i 18 e i 35 anni che decidono di andarsene da casa. Parliamo spesso dei problemi di coloro che vogliono in qualche maniera levarsi, fare un po' come Baglioni, da casa dei genitori, e quanto sia complicato perché la vita costa e bla bla bla bla bla bla. E in qualche modo c'è un tentativo di sostegno da parte dell'Aggiuntamento, che ha promosso una misura a sostegno economico diretta ai giovani per coprire, se non altro, la fianza, che sembra poco ma è uno dei grandi problemi. La fianza è il deposito cauzionale, ricordiamolo, che è uno dei problemi, perché insomma magari a coprire il mese d'affitto ci si arriva, ma magari ad anticiparne un paio inizia ad essere un po' problematico, richiesto al momento della stipula del contratto. La copertura cauzionale viene in qualche modo anticipata dall'Aggiuntamento per un massimo di 1.000 euro, e questo in qualche modo dovrebbe aiutare l'emancipazione dei ragazzi, appunto, tra i 18 e i 35 anni, che abbiano sottoscritto un contratto di locazione per la prima casa a partire dal 1 gennaio del 2026. Bisogna essere impadronati nell'Aggiuntamento, ovviamente, di Puerto del Rosario. Il fondo iniziale è pari a 10.000 euro, con possibilità di ampliarlo qualora la disponibilità di bilancio lo consenta. Ovviamente l'iniziativa è promossa dalla consiglieria di vivienda dell'Aggiuntamento di Puerto del Rosario. Il termine per presentare la domanda è di 15 giorni solari, a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione ufficiale del bando nel bollettino ufficiale della provincia della Spalma. Se per farlo bisogna accedere nella sede elettronica del comune di Puerto del Rosario con la famosa clave o certificato digitale, insomma, presentare presso, oppure in modo presenziale presso l'ufficio attenzione del cittadino, officina di attenzione al cittadino. Insomma, questo è il modo per cercare di beneficiare di questa bella iniziativa. Insomma.
0: Invece salutiamo a Tenerife Alessandro dal Medano, che dice, che esordisce così nel messaggio: a robè, fa caldo, come dire. E poi invece c'è Stefan che ci dice: si cuoce anche qui a Los Cristianos, Tenerife. Ciao da Stefan. E poi ci prova anche una proposta musicale, adesso l'andiamo a cercare, vediamo se riusciamo a trovare questa cosa che ci propone per affrontare il caldo. Staremo a sentire.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era editale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Catleoglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Tempo?

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Tempo! Bella questa di Jovanotti, proprio agli esordi, non proprio quelli proprio della, di quando lì faceva ragazzi, negli anni 80, però insomma, questo era uno degli album degli anni 90 di Lorenzo, che devo dire è stato tra i più amati in assoluto. 11.37, allora stavo dicendo prima che Stefan da Los Cristianos ci aveva consigliato una canzone che è molto carina, perché è una canzone popolare, ma più che altro si parla di pizzica salentina.
2: Ah, che meraviglia!
1: Senti un po', senti un po'.

0: classica salentina, devo dire, che meraviglia. Io poi che sono un appassionato del Salento, pensa, prima di venire ad abitare qui alle Canarie 9-10 anni fa, insomma, io tutte le estati stavo in Salento almeno un mese, quindi questa...
1: Chi non è appassionato di Salento? Cioè, come si può non essere appassionato?
0: Ma tu la sai ballare la pizzica? Hai provato?
1: Devo essere sincera, sì.
0: Sì?
1: Io amo tutti i balli popolari, quindi la pizzica, tutto quello, cioè lo sai che io comunque mi dedico a questo genere di danze, quindi la pizzica e tutte, la tarantella, la pizzica, tutto quello che riguarda un po' le danze, quelle un po' così, sì, mi piace ballarle.
0: E lei, devo dire che la nostra Serena Brancale ormai si ama tantissimo queste cose un po' più popolari, e insomma è stato uno dei grandi brani di questa estate, quello insieme a I Colors e Merck & Cremont, che ascoltiamo, che la ricordiamo, si chiama Per te non

0: Anna Mena e Lola Indigo su Radio Calima. Abbiamo una notiziola breve per arrivare all'appuntamento della nostra pubblicità, cara Barbie.
1: Assolutamente sì, una notiziola che arriva da Tenerife e riguarda la vittoria del pueblo dei Cod de los Vinos, elegido e il pueblo del verano in una delle tante manifestazioni carine che ci sono in Canarias. In questo caso si chiama Dorado 2026, che è stata una manifestazione che è arrivata alla sua seconda

0: seconda edizione, che praticamente si prefigge di eleggere il pueblo che rappresenta más lo spirito canario dell'estate. L'anno scorso ha vinto Gara Chico, quest'anno è stato eletto i Code de los Vinos, cioè il pueblo che rappresenta di più quello spirito legato alle feste popolari, legato al buon cibo, legato appunto a tutto quello che rappresenta la canarietà. Esatto. dell'estate, e quest'anno appunto è andato ai Code de los Vinos, che se non ci siete stati andatelo a vedere perché è
1: molto
0: una
1: molto bello. Stiamo parlando del nord di Tenerife, quindi insomma veramente una bellissima zona, quella che porta dal nord appunto di Tenerife fino a Puerto de la Cruz eccetera, quindi ci sono tanti posti assolutamente da vedere.
2: Calima de mañana, calima de mañana.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9:30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
4: Casa Oliva in Arghine Gheim presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gheim, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheim, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gheim.
3: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-47.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Gazebo, una versione che era uscita, se non era proprio quest'anno, con un remix di un I Like Chopin, una grande canzone degli anni 80. Senti Barbara, scusami, però io, sai, noi qui a Radio Calima non facciamo mai politica, non facciamo nessuno, non diciamo mai nulla, niente di politica, perché non ci interessa, no? Però un sassolino me lo voglio levare, non tanto per una questione politica, perché più che altro per una questione di coerenza, no? Perché c'è un qualche cosa che non riesco a capire, no? Sappiamo cosa è successo questo weekend, no? del partito che in Sassonia, in Germania, ha ricevuto così tanti consensi, no? E chi è che è a capo di questo partito? Si chiama Alice Weidel, no? E questa è una cosa fantastica. Io vorrei capire semplicemente un discorso di coerenza, sì, al di là di qualsiasi tipo di ideologia. Ok, allora, Alice Weidel, no? Capo del partito di estrema destra tedesco, AfD, no? Che appunto ha avuto questo consenso durante il weekend. Lei è contro gli omosessuali ed è lesbica, dichiarata. E per la famiglia tradizionale, e lei è sposata con una donna. È contro l'immigrazione e la moglie è pakistana. È contro i musulmani e la moglie è musulmana. È contro le adozioni da parte degli omosessuali e lei con la moglie ha adottato due bambine. Si dichiara patriota ma vive in Svizzera e non paga un euro di tasse in Germania.
1: Io giuro, quando ho letto questa cosa, sai che sono andata a verificarla perché pensavo fosse una bufala, invece
0: è tutto vero.
1: È
0: assolutamente tutto vero, non è una fake news, è tutto verificabile. Oltretutto lei lo dice chiaramente, quindi sì, cioè, vorrei capire la coerenza soltanto
1: in
0: questo.
1: Io vorrei soltanto il suo profilo psicologico, cioè nel senso vorrei parlare col suo analista più che altro. Vabbè, detto questo,
0: poi uno la pensa come vuole.

0: nonna con Danzetteria su Radio Calima. Adesso è il momento di dare la linea invece alla nostra redazione qui delle Canarie per le news.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12 en punto.
3: Es mezzogiorno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Oggi, mercoledì 9 settembre, segna il ritorno ufficiale sui banchi di scuola per migliaia di studenti delle scuole dell'infanzia e della primaria in tutto l'arcipelago, mentre gli istituti della secondaria apriranno le porte domani. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale annuncia che la densa nube di polvere sahariana inizierà finalmente ad allontanarsi dalle isole a partire dalle prossime ore, sebbene le temperature massime resteranno comunque elevate, sfiorando i 34 gradi in molte zone interne. Tragedia a Lanzarote, dove una turista è deceduta a causa di un arresto cardiorespiratorio, mentre si trovava lungo un sentiero naturalistico nel comune di Arrecife. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Spostandoci a Tenerife, il comune di Laurotava ha lanciato questa mattina alle ore 12 una nuova campagna di incentivi al commercio locale, mettendo in vendita buoni consumo del valore di 200 euro, acquistabili dai cittadini spendendo esattamente la metà. Lobbing, grande festa nell'isola di La Gomera, in particolare nel piccolo comune di Ermigua, dove l'intera comunità locale celebra oggi la giornata festiva in onore di Nuestra Señora de la Encarnación, con una serie di eventi religiosi e culturali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Eccoci qua, cara Barbie, attenzione, siamo in diretta anche sui social. Perché? Perché abbiamo un argomento abbastanza importante su cui parlare, perché si parla di vivienda vacazionale, si parla comunque di case in affitto, eccetera eccetera. Dovrebbe essere questo l'argomento, me lo confermi?
1: Sì. Beh, più che vacazionale, in questo caso residenziale,
0: residenziale. Si parla di case. Ok, sì. Bene, quindi cioè, si parlava di case.
1: Si parlava di case perché insomma il tema è quando c'è un problema, per risolvere un problema prima lo devi conoscere, e quindi per conoscere quelli che sono i termini di un problema bisogna prima studiarli. E da questa necessità che nasce l'osservatorio, il primo osservatorio sulle case, il primo osservatorio locale sulle case delle Canarie, e nasce alla Laguna e da un progetto di collaborazione tra l'Aiuntamento di San Cristobal della Laguna e l'Università della Laguna. Finalmente si prova appunto a discutere il problema della vivienda partendo dai numeri anziché dalle proiezioni. E come si fa? Appunto analizzando realmente i prezzi reali di affitti e compravendita, e mettendoli in relazione con le abitazioni vuote, la pressione della vivienda vacazionale, la domanda, le domande quartiere per quartiere, le quote di reddito che le famiglie spendono per case e le proiezioni demografiche. I rapporti saranno semestrali e resi pubblici, e sarà il primo strumento del genere nell'arcipelago, creato con metodologia universitaria e aggiornamento permanente. Questo è uno strumento estremamente interessante. L'accordo appunto è stato firmato tra l'Aiuntamento di San Cristobal della Laguna e l'Università della Laguna, e non sarà quindi un ufficio che assegna in qualche maniera case e crediti, è proprio uno strumento universitario, una centrale dati in costante aggiornamento. Questo è molto molto interessante, perché per la prima volta si cercherà di capire davvero l'andamento e la misurazione di un problema reale in un posto come la Laguna, che in qualche maniera può fungere da cartina al tornasole per poi estendere la metodologia in altre zone critiche dell'intero arcipelago. Insomma, l'osservatorio appunto vedrà incrociati tutti questi dati, e soprattutto è molto interessante mettere in relazione il tema del quartiere, perché sappiamo quanto quanto la differenza quartiere per quartiere sia fondamentale. Io penso per esempio qui a Forteventura magari la differenza non è tanto quartiere per quartiere, ma paese per paese. Penso alla differenza per esempio tra Corraleco e l'Aiuntamento della Oliva rispetto a Porto del Rosario o Playa Blanca o altre zone. Insomma, quanto le peculiarità siano differenti e i prezzi estremamente differenti. In questo modo, incrociando domanda e offerta, insomma, si potrebbe in qualche maniera capire anche quelle che sono le esigenze e quindi andare incontro all'offerta. Insomma, uno strumento interessante, fatto poi con metodologia universitaria, quindi sa mai che una volta avendo i dati, a quel punto invece che tirar fuori case così a mazzetti ogni tanto quando ci sono una manciata di soldi, si possa intervenire davvero sul territorio e nei posti dove davvero serve. Ojalá.
0: Bene, mi sembra una ottima notizia su Radio Calima anche oggi alle 12:09.

0: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas. Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los choco el gofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
1: Cerramos por vacaciones del 2 de septiembre hasta el 24. Volvemos el viernes 25 de septiembre.
0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Santana con Superstreia, che è proprio in questi giorni è arrivata a due anni di permanenza in classifica qui in Spagna della serie, cioè non può neanche, non riesce neanche a fare una canzone nuova perché c'ha sempre questa che è tra le prime, e quindi dice: perché devo sprecarne un'altra? Faccio esaurire questa. Solo che aspetta che esaurisce, arriviamo a 3 anni qui, una cosa, e non riesco a capire come mai. Succede in tanti posti, ma qui in Spagna è proprio tipico. Molte canzoni, no, rimangono nelle classifiche o comunque suonate anche dalla radio, eccetera, eccetera, per tempi incredibili. E non stiamo parlando di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd oppure di Bill, non so, di Thriller di Michael Jackson. Stiamo parlando di una canzone, insomma, abbastanza così super estrema.

0: a sfondino utile, secondo me. Vabbè, secondo
1: ma poi i video anche... su TikTok, queste
0: video,
1: cose qua, eccetera, eccetera. Poveri noi e povera musica, scusa, lo dico perché c'è.
0: Io comunque sarò sempre dalla parte di Better Side of Me. Poveri noi. Vabbè, detto questo, allora, un'altra notizia che arriva dalla nostra cara isola Tenerife, che oggi ci riempie di good news, perché un altro piccolo gagliardone, nel senso che è stata la notizia di oggi, è stata eletta Santa Cruz de Tenerife. Pensate, signore e signori, allacciatevi il bavaglino, perché Santa Cruz sarà capitale gastronomica di Spagna del 2027. Questa è un'ottima notizia, perché la scelta è stata annunciata, il verdetto è arrivato, pensate, all'unanimità. Santa Cruz succederà a Jerez per tutto il 2027, diventerà la vetrina nazionale della cucina canaria. La candidatura era costruita come un vero ricettario della città e il titolo interessa non soltanto i ristoranti, significa promozione del prodotto locale, mercati, produttori, formazione, turismo ed eventi. E oltre 3,4 milioni di visitatori l'anno, quindi il potenziale economico è decisamente molto elevato. Quindi, signori, fatevi pancia mia, fatti capanna, Santa Cruz, insomma, sarà davvero davvero interessante.
1: Ho già l'acquolina in bocca.

0: che questa canzone io insomma l'abbiamo programmata tanto tempo e la stiamo ancora ascoltando, e, insomma, è stata molto forte quest'estate. Questa canzone tu lo sapevi che è stata prodotta dall'intelligenza artificiale? Io penso che in qualche modo l'altro giorno dicevo che ho abbastanza orecchio, no, per capire quando qualcosa è stato fatto con l'intelligenza artificiale o no. Questa mi aveva fregato, nel senso che dicevo ma no, sì, puzzetta un po', però è troppo fatta bene, l'arrangiamento è fatto bene. No, è fatta con l'intelligenza artificiale, infatti è stata bannata comunque da tantissime situazioni, però insomma la canzone è carina, tanto mai ci dobbiamo abituare, dobbiamo abituarci a convivere anche con l'intelligenza artificiale. C'è poco da fare. Volevi dire qualcosa a riguardo, cara Barbie?
1: No, volevo dire che proprio poco fa, insomma, stavo proponendo una cosa all'intelligenza artificiale su un progetto, che poi l'intelligenza artificiale mi ha risposto dicendomi che, rielaborando lo stesso concetto che io ho appena detto, e io ho detto scusa, ma io ti ho appena detto la stessa cosa. Sì, hai ragione, ti ho detto la stessa cosa e te l'ho fatta passare per mia, ma bella che sei.
0: Sì, ormai ci prende anche in giro.
2: Calima de mañana, calima de mañana.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:32 minutos.
5: Sono le 12:32 minuti.
2: Radio Calima.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto a re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.

0: fantastici Mattia Bazzar del 1982 con un pezzo che si chiama Fantasia, da un album che invece portava il nome di Aristocratica. Siete su Radio Kalima, naturalmente, cara Barbie. Oggi molti amanti della tecnologia attendono le ore 18 perché oggi è la giornata in cui verranno presentati i nuovi iPhone, tra cui anche quello pieghevole, quindi insomma c'è parecchio interesse, vedo anche sui social molto movimento da questo punto di vista, per chi se li potrà permettere, ovviamente, che parliamo di dispositivi che costano come minimo a quanto pare dai 1500 euro in su, quindi voglio proprio vedere come, perché qui la situazione purtroppo lo sappiamo, ma non soltanto per quanto riguarda i prodotti Apple, ma in generale c'è una tendenza, no, a rincaro dei top di gamma, proprio perché le memorie, i dispositivi hanno sempre più fame di memoria, di componenti che sono sempre più difficili da trovare perché vengono tutti dirottati verso l'industria, chiamiamolo così, dell'intelligenza artificiale, quindi rimane poco per tutto il resto.
1: Io devo essere sincera, caro Robby, più che altro sono curiosa di vedere come sarà il cambio generazionale con l'addio di Tom Cook. Insomma, si parla di un cambio di mentalità, no, di Apple, sempre più insomma di ripristino, di modernizzazione.
0: Ma sai, ecco, Cook è stato poi comunque colui che in qualche modo ha non risanato l'azienda, perché andava benissimo, ma l'ha fatta decollare a livello stratosferico proprio in borsa, perché lui era fondamentalmente uno bravo a organizzare le cose, no? E quindi ha rivoluzionato completamente il modo di gestire magazzini, di gestire le vendite, di gestire proprio i vari prodotti, mettendo anche cose completamente diverse, e insomma il mercato l'ha premiato, perché Apple è arrivata ai livelli che sta proprio grazie a Cook. Adesso Stern invece, colui che dal 1° settembre è il nuovo CEO di Apple, è più un personaggio innovatore, dicono che sia più erede di Steve Jobs che di Cook, no? E quindi bisognerebbe capire le sue idee dal punto di vista, e forse qualche cosa potremmo già vederla anche questa sera durante l'evento delle ore 18 qui alle Canarie.
1: Vediamo un po', insomma, soprattutto io punto tutto, insomma, da quello che ho letto vorrebbe cambiare Luca Siri.

come già fanno per altri brand, no? Di implementare tutta una serie di cose che sono troppo legate alla questione della privacy e quindi in Europa non potranno esserci, o almeno per il momento, poi si vedrà quello che succede. Beh, questa insomma è una piccola parentesi per gli amanti della tecnologia. Staremo a vedere alle 18 che cosa presenterà Apple quest'anno.

0: di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: To, un brano di 2 anni fa che il cui video è stato girato interamente a Las Vegas. Io non ho mai amato Las Vegas, devo dire, non so perché, la trovo una città un po' finta da questo punto di vista,
1: solo un po'.
0: Però devo dire che ci andrei ultimamente solo per farmi un giro dentro la sfera, che secondo me è questa cosa, questo teatro sferico tutto fatto a LED, dove è bello fuori ma dentro ancora più spettacolare, perché ti fa vedere e vivere veramente delle emozioni incredibili con una con questo sistema video tridimensionale che è pazzesco, veramente pazzesco. Chi c'è stato ha detto che è veramente uno spettacolo da vedere. Mentre invece noi, cara Barbara, allora, siamo all'ultima notizia di oggi.
1: Io adesso ti faccio un'ultima notizia che ha una richiesta musicale implicita.
0: Vediamo un po'. Ok, oddio, vediamo. Già tremo.
1: Vai, vai. No, non tremare. Ne abbiamo già parlato in qualche maniera prima. Allora, stanno per arrivare dal 17 al 22 ottobre a Tenerife e alla Palma 3 persone fantastiche, cioè i 3 dei 4 astronauti che hanno partecipato all'Artemis seconda, ovvero i 3 astronauti appunto che per la prima volta dai tempi dell'Apollo sono stati coloro che si sono, diciamo, allontanati dalla Terra e in qualche maniera sono arrivati ad andare talmente tanto lontani dalla Terra, ad arrivare molto molto vicini alla Luna, e addirittura sono arrivati a guardare The Dark Side of the Moon, cioè la parte oscura della Luna. Sono stati coloro che si sono allontanati di più dalla Terra dai tempi dell'Apollo, e arriveranno da queste parti appunto perché parteciperanno a una cosa estremamente bella, cioè la Starmus, che è questa grandissima convention in tema di astrospaziale, perché sappiamo che qui da noi, insomma, sappiamo che c'è uno dei cieli più belli in assoluto al mondo, sappiamo che sia il Roque de los Muchachos, sto parlando ovviamente della Palma, sia nella zona del Teide, ci sono i 2 osservatori astronomici praticamente più famosi al mondo, dopo il 2011 che aveva riunito gli astronauti che erano stati sull'Apollo. Si ripete la stessa convention per la seconda volta, e questa volta appunto vengono coloro che hanno partecipato all'Artemis II. Addirittura c'era stato Brian May, c'era stato c'era stato, insomma, tutti i più grandi astronauti del mondo, insomma, partecipano a queste convention, e questa volta arrivano loro, un grandissimo evento che appunto li vede arrivare a trovarci e in qualche maniera raccontare e portare la loro esperienza di coloro che hanno visto The Dark Side of the Moon.
0: Tutta questa storia perché volevi sentire una canzone da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
1: Esatto.
0: Ok, va bene, potevi anche essere più posso fare una richiesta, diceva.
1: No.
0: Posso fare una dedica, va bene. No, certamente è una canzone già un po' più difficile, ma è talmente bella che non possiamo non proporvela per chiudere in bellezza la trasmissione di oggi. Andiamo quindi a spolverare questo disco fantastico del 72/73, perché poi ci sono varie versioni che sono uscite da questo punto di vista. The Dark Side of the Moon, forse l'album più importante della storia della musica contemporanea, quella che in qualche modo ha venduto più dischi nella storia e continua a vendere insieme a Michael Jackson con Thriller. C'è un brano che chiude il primo lato, il lato A, no, dell'album, perché in questo caso quando si parla di Dark Side of the Moon non si può non parlare della versione in vinile, perché uscì così e quindi era pensato in quel modo. C'è questa canzone che è un piccolo capolavoro, se pensate che è fondamentalmente una canzone strumentale, perché non è cantata ma è gorgheggiata. Signori, su Kalima de Magnana, per salutarvi, the Greg Gig in the Sky da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Noi torniamo domani puntuali come sempre alle 11. Ciao.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che

0: toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
4: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
6: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
7: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1956 con Elvis Presley, Tutti Frutti.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, con tanta musica, come si fa ogni giorno della nostra settimana dal lunedì al sabato. 20 anni fa difficilmente qualcuno avrebbe fotografato la propria colazione. Oggi fotografiamo qualsiasi cosa che dobbiamo ingerire e oggi soprattutto basta mettere in mezzo ad un piatto l'avocado sopra una fetta di pane all'interno di un piatto con un po' di riso e improvvisamente abbiamo materiale per Instagram. Ma perché l'avocado è diventato il re dei social? Lo scopriamo tra pochissimo.

Cari amici di The Mag, come già preannunciato, parliamo dell'avocado, non l'avvocato, ma l'avocado, che è passato dall'essere un frutto relativamente particolare a comparire praticamente ovunque. Lo si può vedere sui toast, nelle poké, nelle insalate, brunch, guacamole. Ma dietro questa popolarità c'è anche un aspetto meno evidente, cioè la sua coltivazione può richiedere parecchia acqua, anche se la quantità varia molto in base al clima, alle precipitazioni, ai sistemi di irrigazione utilizzati. Ed è interessante perché mostra quanto velocemente possano cambiare le nostre abitudini alimentari. Un ingrediente è diventato di moda, no? Diventato più cool per tutti, compare nei ristoranti, esplode sui social e nel giro di pochi anni entra stabilmente nella nostra spesa. Il punto non è demonizzare l'avocado, perché è buonissimo, ma è ricordarci che dietro qualsiasi alimento esistono una provenienza, un processo produttivo, anche dietro quello che prima di essere mangiato abbiamo fotografato da varie angolazioni diverse. A me piace particolarmente, e soprattutto come già detto oggi è utilissimo, sia perché fa bene e anche perché ci fa prendere un po' di like per chiunque volesse pubblicarlo sui social.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
9: Radio Kalima, l'estate è qui.
10: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
11: In diretta The Mag con Yuri Calliola, adesso arriva lo Special Free. Cos'è? Ci sono tre successi senza interruzioni.
12: Cercherò

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi a riempire nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico, il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League: dopo la partita dell'Inter uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Senigallia arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1998 con Prozac più acida.

di una cosa che capita spesso quando vediamo una scena di un film, ascoltiamo un determinato argomento, ascoltiamo anche una determinata canzone, cioè la pelle d'oca. Vi siete mai chiesti perché ci viene in questi contesti qui la pelle d'oca?

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Casa

0: più.
1: In radio ovviamente si ascoltano tante canzoni e poi arrivano quelle canzoni bellissime che ci fa venire la pelle d'oca, il freddo anche, no? A volte basta persino una scena di un film per farcela venire, ma vi siete mai chiesti a cosa serve davvero la pelle d'oca? Il nostro corpo compie continuamente, no, determinate azioni automatiche senza chiederci il permesso, e la pelle d'oca per esempio è legata alla contrazione di minuscoli muscoli alla base dei peli ed è una risposta del sistema nervoso che abbiamo ereditato dalla nostra storia evolutiva. E non è l'unico automatismo curioso, tipo c'è il singhiozzo che nasce da una contrazione involontaria del diaframma seguita dalla rapida chiusura delle corde vocali. Lo starnuto invece è un sistema di protezione utilizzato dall'organismo per espellere delle sostanze irritanti dalle vie nasali. La cosa affascinante è pensare a quante operazioni il nostro corpo gestisca continuamente mentre noi stiamo pensando tutt'altro, stiamo facendo tutt'altro, respiriamo, regoliamo la temperatura, reagiamo agli stimoli, noi magari siamo impegnati a, che ne so, scegliere cosa vedere questa sera in televisione, nel frattempo il nostro corpo invece manda avanti tutta l'azienda senza neanche convocarci, no? Ad una riunione, ecco, fa tutto da solo. Ecco perché è secondo me molto interessante sapere perché accadono determinate cose nel nostro corpo, non possiamo decidere noi, avvengono e basta. Oh.

0: c'è.
1: Vi faccio subito una domanda: secondo voi la luna piena ci rende davvero più strani, ci fa diventare dei lupi oppure ci rende un po' più nervosi, più energetici, più stanchi? Avete mai sentito questa leggenda che si narra da tanti anni? Tra poco cercheremo di capire se è effettivamente così o sono solo dicerie.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Quante volte, cari amici di The Mag, avete sentito una frase del genere? Stanotte c'è la luna piena, nessuno dormirà. Alla luna abbiamo attribuito praticamente di tutto, quindi insonnia, nervosismo, nascite, comportamenti strani. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Il plenilunio è circondato da tante credenze che sono molto antiche, no? Bisogna veramente tornare indietro di tantissimi anni, ma molte non hanno trovato mai delle conferme solide nelle ricerche scientifiche. Quando c'è qualche dubbio, gli scienziati si mettono, si siedono intorno ad una tavola rotonda e cercano di capire se quello che dicevano gli antichi sono cose vere o se sono appunto soltanto delle dicerie. In questo caso non ci sono prove convincenti, per esempio che la luna piena provochi un aumento generalizzato di comportamenti aggressivi o eventi insoliti nella popolazione. Anche la famosa luna blu viene spesso fraintesa. Normalmente non significa che il nostro satellite diventi davvero blu, è un nome utilizzato per indicare particolari ricorrenze del plenilunio. Eppure continuiamo ad attribuire alla luna questo potere enorme, forse perché è sempre lì, è sempre molto vicina a noi, da sembrare familiare, abbastanza lontana da rimanere molto misteriosa. Sarebbe bello andare sulla luna e capire effettivamente come funzionano le cose. Alcuni ci sono riusciti, tanti di noi non ci riusciranno. Si sta parlando anche di determinati viaggi, hotel, ristoranti che apriranno sulla luna, quindi magari sarà un po' più alla portata di tutti, anche se bisognerà avere più soldi. Ma questo è un altro discorso, noi dobbiamo soffermarci su queste cose. Sappiate che tutto quello che si dice della luna, non proprio tutto ma la maggior parte, sono dicerie e non sono mai state confermate effettivamente dagli scienziati. Talking

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.
1: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Guardia Civile ha arrestato un uomo di 40 anni a San Bartolomé de Tirajana, nel sud di Gran Canaria, con l'accusa di aver accoltellato 6 volte la propria compagna nel comune limitrofo di Santa Lucia de Tirajana. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni. Una tragedia ha colpito l'isola di Arrecife, a Lanzarote, dove una donna è deceduta a causa di un arresto cardiorrespiratorio mentre percorreva un sentiero naturalistico. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei servizi di emergenza. Sul fronte economico, la proroga della riduzione del 60% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti di La Palma beneficerà quest'anno ben 35.000 contribuenti, comportando un risparmio totale stimato in 135 milioni di euro per la ricostruzione dell'isola. Paura a Tenerife, nella capitale Santa Cruz, dove un camion carico di bombole di gas butano si è ribaltato sulla strada di grande comunicazione Tenerife 1, fortunatamente senza causare esplosioni o feriti gravi, ma provocando forti rallentamenti alla circolazione. Infine la cultura. La presidente del Parlamento delle Canarie, Astrid Pérez, ha presentato ufficialmente il restauro di uno storico stemma araldico dipinto a olio, rimasto nascosto per oltre 40 anni all'interno della sede legislativa regionale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima!
2: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo las 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze, tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato in provincia di Genova, un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia, il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione Europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fu a seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto la Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Calima.
4: Con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffè. Peppe Caffè.

0: caffè italiano a Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

waste your time. And I think to myself,

0: En Canarias.
1: Es la hora 17, 32 minutos.
2: Son las 17 y 32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione. In generale le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti, lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Nel calcio, vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
5: La scuola La EOI ti aspetta.
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito. Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: pomeriggio da Marcello Salis. La Guardia Civile ha arrestato un uomo di 40 anni a San Bartolomé de Tirajana, nel sud di Gran Canaria, con l'accusa di aver accoltellato 6 volte la propria compagna nel comune limitrofo di Santa Lucia de Tirajana. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni. Una tragedia ha colpito l'isola di Arrecife, a Lanzarote, dove una donna è deceduta a causa di un arresto cardiorrespiratorio mentre percorreva un sentiero naturalistico. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei servizi di emergenza. Sul fronte economico, la proroga della riduzione del 60% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti di La Palma beneficerà quest'anno ben 35.000 contribuenti, comportando un risparmio totale stimato in 135 milioni di euro per la ricostruzione dell'isola. Paura a Tenerife, nella capitale Santa Cruz, dove un camion carico di bombole di gas butano si è ribaltato sulla strada di grande comunicazione Tenerife 1, fortunatamente senza causare esplosioni o feriti gravi, ma provocando forti rallentamenti alla circolazione. Infine la cultura. La presidente del Parlamento delle Canarie, Astrid Pérez, ha presentato ufficialmente il restauro di uno storico stemma araldico dipinto a olio, rimasto nascosto per oltre 40 anni all'interno della sede legislativa regionale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Kalima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Kalima Rewind. La música que marcó tu vida. En Radio Kalima.
3: Kalima. Rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1997 con Elton John, Something About the Way You Look Tonight. There was a

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Petralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa, la proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio alla Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal, calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce, domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1997 con Ambra, Io, Te, Francesca e Davide.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente. El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
6: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
5: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: Bentrovati, buon mercoledì 9 settembre con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese nel mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalimba. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalimba ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalimba, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1988 con Erasure, A Little Respect.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: successo del 1979 con Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1976 con Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calimà suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Solo le 23 y 31 minutos.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Aitana, superestrella.